Allora io qua entro come da Giro RDM. Allora, Catalina, Australia.